I adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme a te stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima. Niente da aggiungere, né da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, li lascio il posto mio.